0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ryan Paris.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: cuffie, tolgo le cuffie. 1, 2, 3.
1: Quanta
0: le mani tutti.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

trovare è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione, e adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.

0: sulla crescita materiale, solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
0: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia, quindi, a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia.

dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

dove c'è lo sport. Eh no ragazzi, non rattristatevi così. Ciao ragazzi!

nel mondo succedessero tutte queste cose. Lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su Albano, che è lì in terza fila, col cappello bianco.

La parola magica è lo scatto. Uno scatto che prima o poi il mondo dovrà fare. Lo scatto può essere qualunque cosa, un saltino, uno scatto di rabbia, o lo scatto di una scintilla che potrebbe dar luogo a una vera e propria rivoluzione nel ripensare la nostra vita qui sulla Terra. Può sembrare un discorso utopistico, ma io credo che è proprio fra le pieghe dell'utopia che si nasconde il segreto per sconfiggere la crisi, che non riguarda soltanto il nostro paese, ma l'intero pianeta. E proprio per questo è assurdo e ridicolo pensare che tutto questo casino che sta succedendo nel mondo sia riconducibile soltanto alle meschine speculazioni economiche. Quelle non sono altro che la conseguenza di una crisi che ha radici molto più profonde della semplice falda economica. Le sue onde sismiche si sono propagate su tutta la Terra, dove l'unico vero epicentro è ormai dentro ognuno di noi.

0: Tu hai capito cosa capito cosa stiamo dicendo?
1: Capito?
0: Cosa hai capito?
1: Che siamo spenti.
0: Che siamo
1: spenti.
0: Che siamo spenti. Bravo. E in effetti, se ci soffermiamo a riflettere un attimo, non ci vuole molto per capire che il senso della vita il più delle volte ci sfugge. Noi adesso siamo qui tutti insieme, riuniti. Quelli là sopra che hanno avuto lo sconto del 99%. E questi in platea, che alcuni di loro si sono venduti la casa per vedere questo spettacolo. Ma io mi domando, ma sarà poi vero che adesso noi siamo qui tutti insieme riuniti? Sì, voi dite di sì, eh? E comunque diamo per scontato che sia vero. Ma per quanti minuti ancora staremo insieme? Forse il tempo di altre 4, 5, 6 canzoni? Come? Fatto sta che finita la serata, ognuno di noi, è un fatto, tornerà ad essere solo nella propria casa. In attesa che qualche altro evento, tipo questo, magari fra 15 o 20 giorni o la prossima primavera, ci sia un altro evento che ci potrà far passare un altro paio d'ore insieme. Ma questo non vuol dire stare insieme. Non vuol dire stare insieme. Stare insieme noi tutti significa essere legati da un qualcosa che ci tiene uniti anche quando siamo soli. Solo allora possiamo dire che stiamo insieme. Ma noi questo qualcosa non ce l'abbiamo. È questo che non hanno capito i politici. Forse un tempo ce l'avevamo, questo qualcosa, e non lo abbiamo riconosciuto.

Insomma, ciò che sto cercando di dirvi è che i tempi sono maturi per ribaltare completamente questo nostro apatico sistema di vita. E questo lo si può fare soltanto se tutti combattiamo per la stessa idea, e cioè per la bellezza delle cose, dove la verità di ciò che vive non ci viene rivelata né dai governi né dai politici, ma dalla vita stessa della natura, che non può essere abbandonata e tantomeno massacrata come hanno fatto fino adesso, uccidendo in un colpo solo il lavoro nei campi, l'agricoltura, l'artigianato e quindi l'arte, perché l'arte è nella natura e viene da Dio.

so cosa state pensando adesso. Che sulla bellezza siamo tutti d'accordo. Ma soprattutto vi state chiedendo com'è possibile realizzare questo progetto di cui parlavamo prima, che i politici continuerebbero a non capire, e che proprio in virtù di questo progetto è possibile sconfiggere la crisi e portare un'intera nazione a sognare in qualche cosa che può avverarsi. Il miracolo, ha detto mio cugino là sopra. Pensate un po', un'intera nazione che sogna quello che sogna Dino. Che sogno può essere? Eppure non ci crederete, ma quando si è in tanti a sognare, non c'è sogno che non possa realizzarsi. E lui, che è uno della Via Gluck, amico di Gino Santercole, anche lui nato in Via Gluck, che ha composto tante musiche di successo come Una carezza in un pugno, Svalutation, Il forestiero, Il bimbo sul leone e tante altre come Straordinariamente, la canzone che piace tanto a Sofia Loren,

0: Ciao Sofia. Dino Pasqua di Bisceglie e Gino Santercole sono due ragazzi della Via Gluck e entrambi sognano quella cosa che sognavate anche voi e che i politici vi hanno spento. Però noi possiamo riaccenderci e combattere per la ricostruzione di quel giardino dorato che era l'Italia quando venivano da ogni parte del mondo per apprezzare il nostro paese. Potevamo vivere di turismo, avevamo un patrimonio che nessuna Cina poteva e potrà mai copiarci. Però noi possiamo ricostruirlo, perché è di questo che abbiamo bisogno, per non sentirci slegati l'uno dall'altro. E stavolta, sentite cosa vi dico, anche i ricchi ci daranno una mano. Alcuni ricchi, sì, no, voi siete sfiduciosi, sfiduciati, siete qualcosa con sfi. Alcuni ricchi come Leonardo Del Vecchio della Luxottica, Benetton, Prada, lo stesso editore di questa trasmissione che grazie a lui si è potuta fare, i padroni della Fiat, io sono certo che loro lo faranno, se non altro per dare il cambio a quei poveri cammelli da secoli condannati a passare per la cruna di un ago. Loro ci aiuteranno e in meno di 100 anni riporteremo l'Italia agli splendori di una volta. Non è una battuta questa, eh? 100 anni passano in fretta ed è probabile che alcuni di noi non faranno in tempo a vedere l'opera compiuta. Ma la cosa più importante è un'altra, è quella di vivere giorno per giorno questa meravigliosa avventura i cui benefici si vedranno ancora prima di iniziare i lavori, dove l'effetto più immediato sarà proprio nel mondo del lavoro, che tra abbattere i disastri fatti da ogni genere di abusivismo e ricostruire ciò che era bello, ci sarà lavoro in tutti i settori per almeno 100 anni, senza contare i benefici che derivano poi dall'indotto di questa rivoluzione, a partire dall'Europa. Il futuro non ha futuro se non si porta per mano anche il passato. Ecco lo sbaglio, secondo me, che hanno fatto i politici. Quel passato dove regnava la bellezza dei paesaggi. Ciò che ci serve per essere veramente moderni è un ponte che unisca il passato e il futuro e che possiamo attraversare quotidianamente ogni qualvolta che desideriamo andare dal passato al futuro o dal futuro al passato. E questo non vale solo per l'ambiente, ma anche per le cosiddette pari opportunità, come le chiamano i politici, a cominciare dai poveri. È arrivato il momento di dare ai poveri le stesse condizioni di cui godono i ricchi. In piccolo, naturalmente, è chiaro, ma le stesse condizioni di bellezza di cui godono i ricchi. Ai poveri non basta più dare una casa, bisogna dargli la casa. E dal canto loro devono cominciare a rifiutarsi di abitare in quei loculi di cemento costruiti con la benedizione di quei comuni massacratori, la cui logica per molti di essi è sempre stata quella di barattare i principi cardini della convivenza civile con la convenienza spicciola. Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
2: Qui fuori dai tuoi sogni

0: L'hai fatto perfetto. Perfetto. Ho sbagliato io.
1: Oh, ma chi erano i tuoi amici di prima che parlavano?
0: Senti, no, ma qui siamo di fronte a un grande economista.
1: Ma c'è anche Stella, c'è anche...
0: C'è anche Stella, c'è... c'è Rizzo.
1: Buonasera, Rizzo. Salve, Stella. Bonsoir, monsieur.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Come si va?
2: Très bien, et vous?
1: Ah, bien. Allora, come stava il discorso?
0: Il discorso, stiamo cercando di mettere a posto un attimo una parte dell'Europa. Lui dice che la...
2: No, una parte del mondo ha fatto.
0: Ah, del mondo, sì. Beh, no, perché io ragiono ancora in piccolo.
2: Sì, sì.
3: C'è da fare un
2: perché
3: cerco
2: di...
0: Tu dici...
2: No, sì. Ho sentito nel tuo discorso e nel discorso prima... che tu vieni sul palco, ho sentito delle cose sulla crescita.
0: Sì.
2: Tu sei contro la crescita.
0: Che tipo di crescita?
2: Ah, allora siamo amici.

0: fa a dire agli operai voi dovete spendere quando poi dopo il governo aumenta le tasse? Cioè, se non ha neanche i soldi per arrivare alla fine del mese, come fa? E questa
1: è questo il problema.
0: La disgrazia italiana è anche quella tedesca un po', devo dire, eh?

0: Allora Adriano, scusa,
1: quest'anno
0: Sanremo?
1: Sì.
0: Ti ricordi che quest'anno a Sanremo avevamo un amico che adesso ci sta guardando e io volevo... Era a Sanremo con noi...
1: Lucio Dalla, vedi, tutti si alzano in piedi.
0: E io ho visto che anche nel DVD che hai fatto, il ricordo di Sanremo, hai messo anche un'immagine di Lucio.
1: Sì, ho voluto ricordarlo perché è chiaro, come tutti, vabbè, tu l'hai frequentato di più di me, quindi eri molto più vicino. Noi ci siamo incontrati diverse volte, così
0: lui ha una grande stima di
1: sì, ma anch'io di lui. E mi è dispiaciuto tanto, però io so che adesso lui è contento, sì. Lui sta facendo di quei concerti che noi neanche ce li sogniamo.
0: Comunque, se tu me lo permetti, io canterei proprio una canzone sua, forse la sua più bella canzone in questa arena meravigliosa. Maestro, non mi sbagliare la tonalità e non me la fare troppo alta, perché qui è improvvisato. Vai,
1: io mi sposto,
0: Vai, dove vai?
1: Vado qui, lì.
0: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti

vide le luci in mezzo al mare, penso a lei, mattina in America, ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.

È stata un po' dura questa volta, perché non mi ricordavo più i testi delle canzoni, perché 18 anni sono tanti. E così cosa succedeva? Che ogni volta, da quando ho deciso di venire qui a Verona, andavo in giro e la gente mi vedeva che parlavo da solo, perché continuavo a ripetere i testi. E a volte scambiavo un testo con un altro. Così, per esempio, esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici.

fumi la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò. Quel test, quel Ringo. Io fui il sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto contro re, ma fatalmente il suo destino

poi scosse il capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo fino a quando colpito a morte stramazzò.

show to the left, to the right, non si. Adesso ho fatto questi movimenti qui, devo prendermi 15 giorni di vacanza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

grazie, grazie, mi diverto un po', Elka. Perché stasera abbiamo cambiato, quindi alle ore 20 c'è Shaki Torero, Cheyenne.

Sappiamo, presario, che sei addormentato. Buon sonno. Ai ai ai ai. Cantato qualche canzone oggi, stamattina?

0: tanto sento nostalgia della musica, della mia musica, bella musica latina, Sabato 17, 20, 25 luglio, 26. Vengo da sol. Sistemiamo un po' i...
1: Musica, ballo e divertimento con DJ Miccione.
0: Mujer latina, lei si chiama Talia.

del Sol. Sola per voi il gattone, ha detto Samuel, tagliamo io, mujer latina.

tumba la casa, tumba la casa. È arrivato lui dal Portogallo, anche lui è un paese latino, Portugal, Cyberman.

ha detto Elka Daras, ha detto che ti deve comprare un cappello, un sombrero messicano, Mexico.

Grazie, grazie, mi sto a divertire un po'. Doveva farla alle 20, però Sciacchi non aveva da fare un bel niente. Ho detto, sai che fa? Falla tu, va, che io, le, che io magno. Io alle 20 magno, raga. Dovevo scegliere se magnare oppure fare la diretta. Ho preferito magnare. Tu che dici, Angelo?

Ritmo Latino. L'eco lo metto io, non c'è l'eco. Guarda, 1, 2, 3. Non c'è, non c'è. Uno, due, tre, prova, prova, prova, provolone. No, ho abbassato tutto. Non c'è, non c'è. Sa, sa, sa, prova, prova, prova, provolone. Mortadella.

Oh, finalmente. 1, 2, 3, prova, prova, provolone, provolino. Chi era Angelo? Mi ricordo, provolino, chi era? Paolo Villa, no. Gino Premieri, mi ricorda qualcosa, tanti anni fa. Provolino.

Buonasera, ciao Moniz. Ma è tutta la gente quella che ci ha fatto tanto divertire in TV, non c'è più quasi, Angelo. Anche i grandi cantanti del passato, Little Tony, Mango, che ne so, Mia Martini, adesso pure quell'altro, Peppino Di Capri. Con la Moritz, buona estate, Sporachi Italia!

ai ai ai, si è fatto male, ai. Pure per noi, Angelo, dai, non mi fare, no, no, no, dai, mi fa scoraggiare. È finita, m'ha fregato, ma guarda un po' questo qua, dai.

è capitata sotto una signora, una vedova che c'ha la 12, la misura 12. Sono l'87, sono bloccato all'88 perché c'ha dog balls di football a numero 12 e non riesce a uscire, è rimasto sotto, imprigionato Angelo.

0: Buffalo, ciao Buffalo! Ciao, sono io, Kathleen, ciao Buffalo! Kathleen, ciao Buffalo!
1: Magari mi sta sentendo.

Come viene, viene, Quando sei Maria Teresa, quando stai malato coro. Ma che bravo, io mi diverto.

0: perché tu, io lo so, sei migliore di me.
1: Eccolo qua, Micione, Micione canta, vamos!
0: Perché tu ne darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai, amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà.
1: Piacerà Maria, dai!

anche se soffrirò più di quello che so. Dispiace per lei, però io sono Micione, non sono Little Tony. Little Micione, no.

0: ma se tu l'amerai un po' meno di me.
1: Canto io, eh. El Cataras, vedi, canto io, eh. Canta Miccione.
0: Un altro uomo.

0: sempre io.
1: Bada bambina, bada bambina, la signorina.
0: Pareggio del Milan o del Celtic.
1: Ci vuole un uomo accanto. Tutta la notte batto la testa per non pensare a te che vivi

0: signorina lei. Yeah! C'era ogni donna.
1: Eccola qua, Shaki. Stiamo ascoltando Little Tony. Ciao Shaki.
0: Vedo di notte, io leggo nel tuo cuore. Tu con l'amore

Allora, vediamo un po', è arrivato già l'ora, salutiamo Azzurra, Presario, Angelo, Baffo, Moniz, The Crow, non c'è più Presario, vabbè dai, torna più tardi, Felix, Paola, Ciro, Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Felice, bello, bello, El Cadaras, Sciacchi, Alizè, Micione al momento, Mi sono divertito pure io, abbiamo cambiato, le ore 20 le farà Sciacchi. Non vi spostate, arriva Daras. Daras, se no arrivo le ore 18, non comincia, quindi andiamo. Giusto, giusto, freghiamo qualche secondo. Vai via.

mai più accanto. Grazie, grazie a tutti ragazzi, un abbraccione, ci sentiamo domani, eh? Passate una bella domenica, domani una bella serata qui in Radio Sole Luna. Un abbraccio a tutti e diamo la buona diretta da Rassa. 3, 2, 1, 0, go! Vai, Daras!

0: The virus has been detected.
1: Welcome to our world. Retro time.

Ciao a tutti, let's go. Ciao Micione, ciao Dina. Cześć kochanie Elunia, no buziaczki dla ciebie. Ciao DJ Bello. Ciao Azurro, Ciro, Cyberman. Ciao Presario.

Ciao Azurra, ciao Fenice, ciao DJ Moniz, ciao Angelo Baffo.

0: Ciao Pralita. Ciao Rottweiler. Hello.
1: Okay, everybody,
0: welcome to Radio Sole Luna.

to

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

Sa, vediamo un po', ci sono? No, no, non mi va che comincio con questa canzone, ragazzi, già si cambia, eh. Oh, me l'ha sembrato di vedere una gatta. Ciao, Grazia. Sono qui, ciao, Grazia. E niente, non si è presentato al lavoro il nostro Giuseppe CT. E quindi faccio io live. Comincio adesso, grazie, mannaggia, Ucciuccio. Non dovevo, perché avevo ceduto la mia live alla Shaki. Intanto non si è presentato Giuseppe, eccomi qua. Grazie, grazie Cata, grazie a tutti.

quindi buonasera a tutti ragazzi alla console, c'è Micione. Scusate, alla console c'è Giuseppe e dopo averci ascoltato Peppino Di Capri con la sua bellissima song che andiamo ad ascoltare, ci andiamo ad ascoltare chi? Rita Pavone con Cuore. Tanto mi seguono anche su TikTok, cercate Presario, ci sono io, c'è la Sciacchi su TikTok. Live alla console Micione. E lì devo salutare anche la Bumi, Bumi Gitta, Boomerang. E tutti coloro che ci ascoltano lì nella live, Presario e così via, c'è la Sciacchi.

Al momento in chat qui. Vieni, vieni, grazie, vieni, certo. Al momento qui in chat abbiamo Azzurra, Rottweiler, non lo fate arrabbiare. Abbiamo Presario, DJ Grazia, mia nipotina, Marika, Moniz, The Crow, Felix. Abbiamo Paola, Ciro, il Beccamorto, Cyberman. E poi abbiamo Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Kata, Perlita, Bello. E poi Hulk, Elka, Daras, dispiace Daras, bravo Daras, però è rimasto senza internet. La Dina, la Sciacchia, Lizè, io. Siamo passati a Because the Night. Michele! Michele! Le polle? Allora io finisco alle 20 perché alle 20 c'è la Sciacchi.

Ricordo a tutti gli amici di TikTok che Radio Sole e Luna trasmette dall'Italia. In questo momento trasmette Micione dalla Puglia.

0: Because the Night. Tra 15 minuti dovrebbe arrivare, ma non credo che la bamba lo fa sto sporto là. Grazia, DJ, grazia.
1: Ciao nonna, ciao DJ, grazia, ciao donna. Posso venire?
0: Va bene, va bene.
1: Tra 15 minuti arriva nonno.
0: Va bene, va bene. Boh, scappano tutti gli amici della dell'Ungheria.

0: Saluto, un bacione pure a Giada, E alla mamma Deborah. E al papà Roberto. Tutti gli amici di TikTok, gli amici di Presario, in particolare Boomerang. Ciao Claudio.
1: Nonna, la mamma non mi vuole portare, nonna.

Era un effetto, è arrivato Giuseppe. Beh, Giuseppe, domani, eh. Adesso mo parlate, mettetevi d'accordo se devo cedere a Giuseppe o vado avanti.

Gimme Hop Joanna. Lui si chiama Eddie Grant, chiedi, fatemi sapere se devo passare la diretta a Giuseppe, perché l'ora è di Giuseppe.

faccio io? Saluto Nikki mi ascolta dalla Polonia, è su TikTok e sta ascoltando Micione.

ce ne sono paninari qua, eh. Domenica 19:11 minuti 25 luglio 2026.

Va bene, dai, allora è pronto Giuseppe, io devo passare la diretta, la live a Giuseppe perché l'ora è sua, quindi per tutti gli amici pure di TikTok che sono in ascolto, questa è la mia ultimi secondi perché sta per pigliare diretta Giuseppe CT da Catania, dall'isola Sicilia. Vi ricordo, a seguire c'è la Sciacchi, non mancate, non ve ne andate. Grazie a tutti e niente, diamo a tutti la buona diretta a Giuseppe CT. 3, 2, 1, vai, buona diretta, vai Giuseppe.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa Radio Web. Sta per salire un console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna. DJ Giuseppe, un grazie va al nostro bravissimo titolare Micione per il passaggio di console, bravo come sempre. Un grazie va alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, un grazie per la vostra buona diretta, e DJ Giuseppe vi augura un buon ascolto a voi tutti.

0: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con i Welcome. Ci andiamo ad ascoltare la loro Don't Bet.
1: Welcome to the Beach.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Welcome, noi passiamo con il bravissimo DJ Hillham, ci andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hill Hum, noi passiamo con gli Emotional. Ci andiamo ad ascoltare la loro Dank Fuir Te Locchitone.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Alban. Ci andiamo ad ascoltare la sua Is Me Life.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Alban, noi passiamo con Kubla Khan, ci andiamo ad ascoltare la sua Epical Voice.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Kubla Khan, noi passiamo con il prossimo brano, con i Galezzad. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Yam the Fire.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Arzenklang. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song When in Kick Dick Sen.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Arzenskladd, noi passiamo con il prossimo brano. Con Max Flux ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Mark Flux, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con DJ Over noi passiamo con la sua bellissima song Make a Better Die.

0: DJ Giuseppe saluta e ringrazia.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki, ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e, che dire, risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua, e buona diretta.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Qua gli orari delle dirette cambiano sempre. In ora in ora. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna. In questo momento ci sono io in diretta e un grazie a Giuseppe CT per il passaggio di console e per la sua bella diretta. Bravo. Un bravo anche a Micione e ad Aras. Iniziamo con questo sabato sera salutando tutti gli amici di TikTok, soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a Tony Giff, Azzurra, Rottweiler, Presario. Un saluto a Yanez, Dottor DJ Step, DJ Grazia, Marika, Fatti Zero, Landi, Fenis, Techrove e Claudio. Alize, Felix, Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. Un saluto alla Paola, Ciro il Becchino, Cata, Rita, DJ Bello. Giuseppe CT, Hulk, Elka, Daras e Micione. Vita la compagnia fino alle ore 21, poi arriverà lui, Black Knight. E poi DJ Bello. E un grazie a tutti per la buona diretta, come dico sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento.

un pochino di discoteca con Take Home Me. E poi volevo partire subito con le richieste.

la prima richiesta, pensate un po', sarà di Grazia. Salutiamo a Black Knight, ciao, ciao Black. Black, non Black.

me non piace fare tutto un genere. E ricordiamo che alle ore 21 Black Knight.

0: Spazio richiesta.
1: Prima richiesta da DJ Grazia. La testa gira, Fredde Palma, Anitta e Miss Killa. Per te, Grazia. La fai, Bernay, tranquillo.

0: salutiamo a Miss Amalia. Ciao Amalia.
1: Spazio richiesta.
0: E questa è la richiesta di Kata. Bailame e basame. No, besame, che basame. Besame. Perdon. Per te, Kata.
2: Desnudame lento con tus ojos de fuego.
0: E poi c'è la richiesta di Fati.

0: tua richiesta.
1: E questa è la richiesta di Fati. La vuole dedicare a noi e soprattutto a Lucilla. Dario Baldambembo, amico, è l'inno all'amicizia. Grazie Fati.

0: divisa in due la stessa.
1: Potrebbe. Esatto, Black Knight.
0: L'amico sa il gusto amaro della verità.
1: E poi c'è la richiesta di Black Knight.

Ho scelto un brano Black Knight perché me l'hai fatto scegliere tu. Spero di centrare sicuramente.

0: spazio richiesta.
1: Want to live forever. L'ultimo immortale, Highlander, con Christopher Lambert. Questo brano ha fatto scegliere a me Black Knight, lo vuole dedicare alla sottoscritta e a Rita. Grazie Black Knight del pensiero. Poi abbiamo un'altra richiesta, poi stop alle richieste, basta. Rita, siamo immortali io e te.

0: soprattutto se c'è l'amicizia vera, Black Knight, e sincera.
1: Spazio richiesta.
0: Un altro brano richiesta da parte di dottor Vijay Stepp. L'ultima poesia, Marcella Bella e Gianni Bella.

0: più nessuna guerra.
1: E il prossimo brano sarà per Micione.
0: Con te, qualche amico caro che amico resterà.

Beh, è un brano di un po' di anni fa, Lei è Dionne Warwick, Dog Man Me Over. Questo è per te, Micione.

E lo so, micione, che ci posso fare? Sto in diretta. Prendimelo tu, dai.

L'abbiamo ascoltata qualche sera fa. Ciao Andrea. Però volevo farla ascoltare anche a Black Knight. Lei si chiama Cristina e io questa ragazza l'ho vista nascere. Somebody to love. Senti un po'.

abita a 100 metri da casa mia e l'ho vista nascere. Due gemelli, maschio e femmina, tutti e due che cantano.

E arriva lei, Loretta Goggi, Il mio prossimo amore. La dedichiamo a tutti gli innamorati, dai. Ma sì.

0: Nuovo disco di Micione, Riderà.
1: Sei migliore di me.
0: E poi abbiamo un'altra richiesta. Ne ho ancora due, poi basta, ragazzi, basta. Ho fatto la diretta solo con richieste io.
1: Perché finché vivrai, amerai solo lei.

anche se soffrirò più di quello che so. Anche se già lo so che io mi pentirò.

0: Spazio richiesta.
1: Allora, io e Rita vogliamo ricambiare la dedica Black Knight. Fa scegliere a me, come sempre. Ho scelto Bryan Adams, Please Forgive Me. Per te, da parte nostra, per te Black Knight.

vorrei fare un piccolo saluto a una persona, un nostro DJ, al DJ Robby, perché è appena uscito dall'ospedale e non sta per niente bene. Ciao Robby, guarisci presto.

0: spazio richiesta.
1: Ultima richiesta, perché per oggi ne ho abbastanza. Siamo arrivati a 15 minuti alla fine della mia diretta e c'è la richiesta di Micione per me. Una carezza in un pugno, Adriano Celentano, è un live. Grazie, Micione.

Questo è stato un Sanremo, però non ricordo quale. Beh, un trio un po' particolare. Anzi, non è, sono in quattro, che okay. No, in tre. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Mille! E poi un bel brano di Renato Zero ci vuole, infatti.

Non so se devo mettere un brano serio di Renato Zero o un brano un po' particolare. Dai, la devo dedicare a Ciro, perché la dedica a Ciro gliela devo fare, so, dai.

Dai, per Ciro. Spacchiamoci, Renato Zero. E poi sigla.

0: Musica per tutti su Radio Sole Luna. Alla prossima.
1: E sono arrivata alla fine anche questa sera. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, siete stati in tanti e mi ha fatto molto molto piacere. Noi ci sentiremo domani sera alle ore 21. Ora passo la diretta e la lascio in buone mani a Black Knight. Black Knight, ti auguro buona diretta e come dico a tutti, divertitevi. Ciao ragazzi, alla prossima.
2: Ciao a tutti.

Allora, buonasera, buonasera a tutti, 25 luglio 2026, splendido passaggio di console. Che dire, io sono Black Knight, questa è la mia diretta, ho appena ricevuto la console da quella splendida DJ che è Shakira. Dalle sue scelte, dalla sua classe, dal suo stile, dal suo gusto, che dire. Allora, eccoci qua. Saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando attraverso la chat o attraverso le applicazioni esterne, cominciando appunto da Shakira, Micione, da Rita, Andrea e poi da Elka e poi andiamo giù da Noah, DJ Bello, che ovviamente prenderà la diretta alle ore 22, Kata e poi Samuel, Pirlotto, Whisky, Cyberman, Ciro, il Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, The Crow, Fenix, Marica, DJ Grazia, Rottweiler, Azzurra e poi Tony, Fati Zero e il Dottor WJ. Eccoci qua. Allora, il prossimo brano, cominciamo subito con la musica un po' particolare. Questa sera vi accompagno, tolgo un po' il riverbero perché viene meglio. Vi accompagno un attimo in uno spaziare un po' diverso, no? Canzoni che conosciamo rivedute e corrette. La prima, la dedica è d'obbligo. La prima deve essere dedicata a lei, a Shakira, perché so che a lei piace molto questo cantante, ma non sapete che cosa è successo. Non ci posso credere, ve lo giuro. No, cioè c'è un problema serio che ho con il un attimo solo, perché non vi immaginereste mai che cosa mi è successo. Eccolo qua. Allora, devo riprogrammare tutto un attimo solo, devo capire. Mi ha perso tutta, fantastica. Va bene, andiamo con Mina, amor mio. Mi ha cancellato tutta la scaletta, fantastico.

Non ci crederete, ma mi ha cancellato tutta la playlist. Non ho parole. E non le trovo, eh? Ah, mio Dio, andiamo con quest'altra. Eh sì, vi ho detto che saremmo partiti con un genere diverso da quello solito mio. Mi ha contrassegnato con una X rossa tutti i brani che avevo scelto e quindi li ha eliminati. Di tutti i giorni, vecchi discorsi,

L'unica prerogativa di questa diretta è che la sto facendo al fresco, perché è da stasera alle 9, 8 e mezza, che sono con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. E quindi il clima è buono, sì, condizionatore, borsa del ghiaccio, sono praticamente ibernato.

E adesso andiamo con l'ho recuperata, andiamo con la dedica per Shakira. Io questa volta penso che vada bene, vediamo se piace a lei questa versione.

E dopo questa versione riveduta e corretta, andiamo a sentire questa che a me piace molto. Grazie, Hulk.

quando i remix sono secondo me migliori degli originali. Questo ha molta più energia, molta più potenza, molta più forza. Loreen Tattoo. Io conosco una a cui piaceva tanto. Eh sì, proprio tanto. Una persona ovviamente.

E adesso passiamo a un brano di quelli un po' particolari, di quelli un po' nostalgici, un po' così, no? Rievocativi, no? Dai, è uno di quelli proprio che non ve l'aspettate da me. Però ci vuole, dai. Diciamo che sto vento ci vuole. Così, a tempo perso, ci vuole.

brutta cosa la musica, brutta cosa. Scava in profondità e apre e lacera ferite. Sì, sì, brutta cosa la musica. E ancora peggio il prossimo brano, che sa dove andare, sa dove partire, sa dove arrivare, senza che io lo indirizzi mai. Sa dove arrivare.

Michael Bennett, che è il cantante che state ascoltando, rappresenta per me tanto, davvero tanto.

Io devo sempre ringraziare Shakira e Micio, perché mi permettono di essere in diretta, e per me questa diretta è veramente terapeutica. Mi fa stare bene. Ma la musica è una brutta bestia, perché ti accende ferite e tagli profondi che non passano mai. Beccatevi questo assolutamente.

E dopo questa botta di adrenalina di Michael Bennett, un'altra, come dire, di quelle dediche particolari. Dai, eh sì. Ma chi ha avuto la fortuna di lei lo sa.

Allora, visto che ho ricevuto una risposta positiva, no? Allora, dai, mandiamo una dedica particolare. Ma dai, tanto per incasinare le cose.

E adesso sono cavoli vostri, sono cavoli vostri. Non lo so che ne viene fuori, eh?

eri qui. Era difficile, ricordo bene, ma era fantastico provarci insieme.

è che la vita poi è una sola. E mi ricordo chi voleva potere la fantasia. Erano giorni di grandi sogni, sai, erano bene anche le utopie. Hey!

domani non ho più la nostalgia, ci vuole sempre qualche cosa da bere, ci vuole sempre vicino un bicchiere,

Basta. Andiamo con qualcosa di rievocativo. Dai, che non la riconosce nessuno. Vediamo il primo che la riconosce, magari Micione, dai.

Allora continuiamo con quello che qualche volta è meglio di una parola, il silenzio. The Sound of Silence, ma riveduta e corretta. Perché il silenzio a volte

0: E si avvicina la fine della mia diretta, no? Perché mancano tipo 15 minuti. Allora, visto che qualcuno è in ascolto, The Sound of Silence, voglio spararmi questa perché è molto chiara.
1: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticarmi

0: senza parole. E va bene così.
1: E guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. E poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

volte la vita ti lascia davvero senza parole. Va bene così. Senza parole. Strana cosa la vita, ragazzi, strana cosa. Strana cosa la vita. Ma quando poi viene il remake, con la frase principe, quella al centro della nostra vita, quella che sta sempre lì, non si sposta da lì.

Dai, passiamo al mio ultimo brano. Dai. Un re-edit di un brano famosissimo che ha scatenato chissà che cosa. Dai, ascoltiamocelo insieme. Sempre Afro House Remix, ma... ultimo brano di Black Knight questa sera.

Qualcuno mi suggerisce che un brano di Sal Da Vinci non è la fine giusta per una diretta di Black Knight. E allora su questa io faccio i miei saluti. Forse è più adatta a Black Knight. Eh sì, sicuramente. È più adatta a Black Knight. Eh sì. E allora saluto tutti coloro che mi hanno ascoltato durante questa diretta, che mi hanno seguito, supportato e sopportato. Tutti coloro che sono presenti in questa chat, tutti coloro che mi hanno ascoltato attraverso le applicazioni esterne, tutti coloro che in qualche modo hanno ascoltato le mie scelte musicali. Come dire, un abbraccio circolare a tutti quanti. Vi sto per passare le valide mani di DJ Bello. E Black Knight, come dire, in maniera molto decorosa e tranquilla si ritira nelle proprie stanze con il proprio ghiaccio sul ginocchio. Eccolo qui, allora, questo forse è meglio. Questo commiato da Thunderstruck degli SDC forse è più adatto.

noi ci dovremmo risentire intorno a sabato prossimo. Thunder Through. Eh sì, è più adatta a me sicuramente di Saldavinci. Grazie alla mia consigliera che mi ha detto non è adatta a te. Allora DJ Bello Bello, are you ready for the direct? Ok, that's alright. Quindi se sei pronto, contiamo, ho detto la romana, contiamo, facciamo il conto alla rovescia, dai. DJ Bello, you ready? Ok, ciao. A tutti quanti voi, ciao. Buonanotte.

E buonasera, buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello sempre su Radio Sole 1, la prima giornata, batte batte i cuori, siete pronti per volare sempre su Radio Sole 1, con la prima giornata, batte batte i cuori, se batte battete un colpo, se mi sentite sempre su Radio Sole 1, facciamo un bel solitino, pettosi, grossi, di una giole, ma sono buono. E grazie a tutti i DJ, mi hanno piaciuto prima di me, e grazie, grazie della passata console calda calda per tutta per voi, dice bello bello, grazie a tutti, buon ascolto, buona benevolenza, e grazie della buona diretta sempre su Radio Sole 1.

E per ragazzi belli belli, sta arrivando il tuo brano musicale tutto per voi, c'è cioè bello bello, sempre su Radio Soluna. Queste sono Gigi D'Agostino, wow wow wow, vai, tutte per voi, c'è cioè bello bello, vai che si vola.

E vai, vai, vai, ragazzi belli, belli, dai, dai. Quando c'era il DJ Festly, diceva ammazza, DJ bello, bello, come tuzza, fa tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, come tuzza, come trinca. Vai, se hai bisogno di essere una.

0: Grazie, è giunto il momento della mia canzone da me tanto atteso, mi auguro anche da voi. Finalmente, io non vedevo l'ora, finalmente è giunta l'ora. Raduno il gruppo Fantasia composto dalle sei ragazze. Prego ragazze, correre, eccole qua. Grazie, a nome di loro, a nome di tutti noi. Di cui la quale la canzone si chiama Kiki Cocò.
1: Ragazzi, belli, belli, col grande Pippo Franco. Kikri cucu cucu, wow, wow, wow, wow, wow.

Ehi ragazzi belli belli, dai che stai inviando il mio canto libero. Wow, questa diamo tutta quanto al nostro DJ Miscione, te c'è bello.

belli belli sta arrivando altro, bravo musicale di tutto per voi, c'è cioè bello bello sono i te Rolling Stones, tutto per voi, c'è cioè bella bella.

ce fa mangiare, che vuoi, ha fatto pure la parmigiana, oh, una bella parmigiana pure, ci fa mangiare pure la parmigiana, pasta e fagioli, i broccoletti, il polletto alla rosta.

0: Vai, noi sempre sbagliati su Luna con Chris Spencer e tipo il pubblico bello
1: che sarà tra pochi secondi sul palco, e io sono molto legato a questa cantante perché l'ho conosciuta nel 1985 proprio qui all'Arena di Verona, ed era veramente una forza della natura, è ancora una forza della natura, bellissima, fortissima, una, ma lei non c'era, mi lasciò casa e...

0: Tracy Spencer.
1: Thank you, Arena Verona.
0: Qui, qui l'ho conosciuta.
2: Ragazzi, belli, belli, sta arrivando il grande Salve da Vinci. Tutto per voi, sempre su Radio Luna.
0: Bellissima.
1: Oh, my grazie.
0: Sempre bellissima, sempre la stessa energia.
1: Wow,
0: wow, fantastico.
1: È bello,
0: dillo che è vero,
1: qua.
0: Che io, oh, sono stato a casa tua, dillo.
1: Guarda che... casa mia, io mi sono spostata nella casa di Sandy, Sandy è andato però, e lui è andato in casa mia.
0: Sandy Martin, quindi
1: eh?
0: Sandy. E
1: Sandy.
0: C'è.
1: Oh, è Sandy Martin.
0: Sandy Martin, e quindi io mi sono... E il telefono squillava sempre giorno e notte, c'è Tracy, c'è Tracy, tutta la settimana così, dal lunedì al sabato.
1: Oh,
0: una
1: wow.
0: Vabbè, meravigliosa. Tracy
1: grazie.
0: Spencer è tornata all'Arena di Verona.
1: Grazie.

0: grazie a tutti, Terzo di Gian Bello Bello, da Gianni Morandi, e te grazie a tutti e tutto lo staff di Radio Soluna. Faccio i ben sortini, affettuosi, golosi, sempre, Lina, Michone, Max Bravone, tutto lo staff di Radio Soluna. Grazie a tutti, anche a tutti i Gian, mi hanno riuscito prima di me. Grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Soluna, raccomando numerosi, come sempre, buonasera a tutti, con una buona notte a tutti. Ti dicevo bello, a presto, sempre su Radio Soluna. E grazie, grazie a tutti, mi è piaciuta la diretta, stasera ti dicevo bello bello, e grazie a tutti, alla buona serata a tutti, a presto, ciao ciao a tutti, e grazie a tutti, grazie, grazie, grazie a Michone, grazie a Tina. E tutti, grazie, grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Soluna.
1: A una donna, ad un amico, e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella.
0: Grazie a voi tutti, e grazie, alla prossima.

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Mi piacciono i panini, maionese e ketchup. E poi per digerire un bicchierino di grapp. Indosso magliette e robe di camp. E sotto i pantaloni metto sole e make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip e faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto casone tengo sparatrap perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa. A sera ci

0: mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col basta elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Un fidanzato di figlia ma si chiama Filippo, io guardo che settimana te ne calderà tappa, però te ne una vespa che nessuno chiappa, ma che passo con un sai non so per me stoppa. Ah! Ah!
0: Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up, mio figlio Gumbe, i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip.
1: Mi piace nel giornale che ne femma una coppa, tutte zitta fuori solamente con clip, mio figlio invece ha pigliato un clip che tira un tocco con tavolino e pip. Ah. Ah.
0: Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip.
1: Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché son che tre mesi che non bava sippa, e se fustra la spesa la pesano troppo, o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!
2: Grazie. La musica più bella suona solo

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

poi mi disse prendimi.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che lo giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore la tengo ancora io.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.